che diamo qua mai fa. Dammi una due, una buona. Siamo cagliati a pochi cagnoli.

Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli, Pianelli,

koda twin kapuonjo go nyathi di bae kuma Narobi city wan koda twin kapuonjo go nyathi di bae kuma Nyamodondo kanigo wan koda twin kapuonjo go nyathi di miele kuma Makuti bate na tera twin

Ti quella ciugna e paro nghe e alla eh de no ingegnere e mo sono assam o gallo wood assumi chukwa

Angelina! Voglio sgarri. Mo sono tieno diretta a CIA. Washington a Congo già canel, o agi dai Dutch. E voi mo sono pesa. Ah ah. Era lunghi tutto. Era lunghi tutto.

Ah, nyango papa jei. Nyango yo super sip na magui makia nyach. Usnaka chelo go soko vinyo, imano uto super wu. Kosuna go di wo daddy, go di kasela.

fire. Sono nero già vai a cacciare il cammino con sua famiglia. Ehi, ma non mi mata.

Yeah? Ani urumua kama gwenye mie ilo, kosa kama ili mie kwenye murikani. Wale di kakuto. Omare!

Madrid non è ancora uno, ma non è la lomba. Madrid non è la lomba, se non è la lomba. Vai in tu vedi, vai in tu vedi.